0: Janji Rock di Tawau FM, pilihan anda.
1: Radio, pilihan anda. Tawau.